0: che me l'avete scoperto.
1: Lì un mezzo sono Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scena vedi da Harry Kane.
2: Se non sa parlare Harry Kane, sa se ma ormai.
1: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Pusce meskin. Io lì a meskin, è ismo. Harry Kane.
2: E mi incogliamo Fennec, o se mi Alfonso. Vera, Alfonso Fennec. With Continental Cars and Satariano. Weekdays.

Boys è la tema delle collaborazioni Chemical Brothers Q-Tip insomma Goof e nelle sue ombedo ussa l'erba nel seno scrine Tower of Sonar dat bello motel mot nel ranca wattini sia flimkien mena unifti tanu tiohra il-playlist ma taqaf xa xġejn artisti gbar ħafna Martin Garrix e ċirin flimkien waħda dollu vjadin waħda mil-ġodda ta' Teddy Swims u ħafna ħrajn stennina

0: che me l'ho scoperto.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scena vedi. Oh, stai, da Harry Kane.
2: Se non sapevo Harry Kane, non sapevo sembra.
1: Sì, se mi fa il torneo al Harry Kane. Usce meskin. Io lì a meskin, non è il suo. Harry Kane.
2: E mi incogliamo Fennec, o se mi Alfonso.
1: Vera,
2: vera, Alfonso Fennec.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.